0: di scalare, gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Tre volte scagliarsi i tuoi remi.

ma sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania del suo amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, da lei perdono, più non avrò.